Chip nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.

nenda iba be pagati nenda ama yellow boom boom ama yellow boom sata minda